fermo, fino a piano. Claudio Consoli, voglio sentirvi. Valerio Pellegrino, Danilo Montagnino. Deep Night.